difesa del loro titolo sono attribuiti dai leader Atalanta con una partita in mano. Tuttavia, questo inizia anche una lista di fixture schiena che include la Supercoppa italiana e l'Arabia Saudita il 2 gennaio. Stefan De Vrij è tornato nel